0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Il che parte e comparte sta
2: in todas partes.
1: Ponte. Ponte. Exa FM 100.3.

0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: La música perfecta.
2: En el momento exacto.
1: En todas partes. Ponte Exa FM
3: 100.3.

0: somos pura vitamina.
1: En todas partes.
0: Ponte. Ponte. Exa FM. 100.3. 5.7.
2: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.